0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En Vive FM 106.3 escuchas al aire a
2: Hugo de la Cruz. Hugo de la Cruz. Éxitos de los 90s hasta hoy. Vive FM 106.3.